ragione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non poter.

Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di